0: però chiaro ci stavo ci sono tornato il mio tema
1: drone has to come down.
2: CSSU next rotation.